a lui de moduri. Sama jogi onena jogi penjore, angat madare. Ukodo komodi, angat madare. Molorate go juo penjore no no, angat madare. Juo wandare wanda sami yoge, angat madare. Juo wandare nona sami yoge ratego, angat madare. Jogi wandora wanda sama onge, ukodo madanda jogi wandore. Juo wandore no no, jogi wandore no no. Juo wandora wanda ratego yai. Kagene na kabiru, angat.